Buongiorno, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4E 12.092 MHz propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 29 settembre. Khamenei, gli Stati Uniti saranno cacciati dal Medio Oriente. Il presidente Erdogan promette di continuare a difendere la causa della Palestina. Hakan Fidan ha avuto colloqui di alto livello con i vertici degli Emirati Arabi Uniti. Zelensky, oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia, mentre 10.000 si preparano alla guerra. OpenAI annulla il lancio del modello Astra dopo aver riscontrato rischi per la sicurezza.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: La guida suprema iraniana Mojtab Khamenei ha dichiarato che le truppe americane saranno prima o poi costrette a lasciare il Medio Oriente. Alla televisione di Stato ha affermato che gli Stati Uniti hanno subito quelli che ha definito colpi dolosi. Khamenei ha aggiunto che le forze americane non si avventureranno più oltre il Mar Arabico, prevedendo che presto la loro presenza sarà inevitabile. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i mediatori del Qatar stanno portando nuove proposte a Washington. L'obiettivo è soddisfare le condizioni poste dall'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Araghchi ha affermato che una risposta definitiva da parte degli Stati Uniti potrebbe arrivare già martedì. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il governo continuerà a difendere con coraggio ciò che è giusto e a dire la verità. Dopo la riunione di gabinetto ad Ankara, il leader turco ha affermato che le azioni di Israele a Gaza e nella Cisgiordania occupata equivalgono a terrorismo di Stato. Il presidente turco ha sottolineato che la causa palestinese rimane in cima all'agenda internazionale della Turchia. Il leader turco, non usando mezzi termini su ciò che accadrà in futuro, ha affermato che la Turchia non abbandonerà mai il popolo palestinese né coloro che subiscono violenze in Libano e Siria, finché i responsabili di crimini contro l'umanità non saranno assicurati alla giustizia.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il ministro degli esteri Hakan Fidan ha concluso una visita ufficiale ad Abu Dhabi, durante la quale ha incontrato i massimi leader degli Emirati Arabi Uniti per rafforzare i legami e affrontare le urgenti questioni regionali. Il ministro Fidan ha definito il viaggio estremamente positivo, l'incontro direttamente delle relazioni bilaterali. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha ricevuto il ministro turco, che ha avuto anche colloqui separati con il vicepresidente, lo sceicco Mansur bin Zayed, e il consigliere per la sicurezza nazionale, lo sceicco Tahnun bin Zayed. Fidan ha affermato che la Turchia rimane impegnata a rafforzare la solidarietà regionale e continuerà a approfondire sforzi diplomatici per una pace e una prosperità duratura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che oltre 8.000 soldati nordcoreani sono attualmente di stanza in Russia. Zelensky ha aggiunto che altri 10.000 sono in fase di addestramento per essere schierati in prima linea. Zelensky aveva già avvertito che fino a 50.000 soldati nordcoreani potrebbero unirsi alla guerra russa. L'Ucraina stima che la Corea del Nord abbia inviato tra i 14 e i 15.000 soldati dal 2024, la maggior parte dei quali dislocati nella regione di Kursk. OpenAI ha messo da parte il modello di nuova generazione

0: Jane ha sottolineato che Astra ha mostrato un comportamento più furovante rispetto al suo predecessore e che in alcuni casi non ha fornito spiegazioni sulle proprie azioni. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

un buio fitto e impenetrabile. Antiche mura di pietra che si innalzano su entrambi i lati e il rumore dei passi che riecheggia tra quelle pareti. Immaginate di avanzare lungo uno stretto passaggio, a diversi metri sottoterra. Qui non potete vedere il cielo. Tutto ciò che ci circonda è il silenzio della pietra e della terra. Comunque, non è una semplice grotta. Proprio sotto una città esiste un'altra città che resiste al tempo. Qual è, allora, il modo più insolito per difendere una città? Costruire alte mura? O edificare porte importanti? O, quando arriva il momento, abbattere quelle stesse mura con le proprie mani? La decisione presa ad Ascalona nel 1191 fu esattamente questa. Ad Acri, invece, la difesa fu portata sottoterra, nei tunnel scavati tra le pietre. A Gaza, invece, la forza che ha permesso a una città di resistere non era custodita soltanto nelle sue mura, ma anche all'antico patrimonio accumulato nei secoli attraverso gli studiosi, le carovane e le generazioni che hanno attraversato quelle strade. Tre città storiche che hanno segnato il destino della Palestina, tre diverse storie di difesa. E tutte hanno un elemento in comune. Cosa protegge davvero una città e una patria? Acri, l'antica città portuale affacciata sul Mediterraneo, sorta nell'abbraccio di una baia naturale. Per secoli è stata uno dei principali snodi delle rotte commerciali, dei movimenti militari e dei percorsi dei pellegrini. Come sottolinea anche l'UNESCO, Acri conserva un patrimonio storico straordinario, vissuto tanto in superficie quanto nel sottosuolo, è giunto fino ai giorni nostri dal Medioevo. Dopo la grande trasformazione avvenuta durante il periodo mamelucco, una parte significativa della città crociata fu sepolta sottoterra e sopra di essa venne costruita l'odierna città ottomana. Oggi, in quel strato sotterraneo, strade, quartieri, edifici e una complessa infrastruttura sotterranea sono ancora conservati. La storia di Acri comincia proprio qui. Anche quando una città viene distrutta in superficie, può continuare a vivere nel sottosuolo, a preservare la propria identità. Una delle strutture più note di questa rete sotterranea è il Tunnel dei Templari. Le ricerche archeologiche indicano che questo corridoio in pietra, lungo circa 350 metri, veniva utilizzato come passaggio segreto per collegare il porto a punti strategici della città. Mentre in superficie la vita continuava, sottoterra funzionava una sorta di arteria nascosta che garantiva la sicurezza e i collegamenti della città. Ma la storia della resistenza di Acri non si limita al Medioevo. Nel 1799, quando Napoleone Bonaparte assediò la città, la difesa ottomano-palestinese, guidata da Cesare Ahmed Pasha, sconfisse l'esercito francese e la costrinse a ritrarsi. Acri dimostrò ancora una volta al mondo come, quando viene unita a una strategia efficace, la pietra possa trasformarsi in una forma di resistenza capace di sfidare il tempo.

Proseguendo verso sud, lungo la costa, incontriamo Ascalona. Questa antica città, conosciuta nel mondo arabo come la sposa dell'Assiria per la sua posizione strategica tra l'Egitto e la regione di Damasco, il Bilal al-Sham era famosa per le sue mura difficili da superare. Ma la storia più radicale di Ascalona fu scritta proprio attraverso la distruzione di quelle mura. Nel 1187 Salah al-Din al-Ayyubi riconquistò la città ai crociati. Ma pochi anni dopo, con lo scoppio della Terza Crociata, emerse il rischio che la città cadesse nuovamente nelle mani del nemico e diventasse una potente base militare. Nel 1191 Salah al-Din al-Ayyubi prese una decisione estremamente difficile, ma strategica. Ordinò la demolizione delle mura di Ascalona. Distruggere con le proprie mani le difese di una città per proteggerla. A prima vista può sembrare una grande contraddizione, ma dal punto di vista della strategia militare si trattava di una scelta attentamente calcolata. L'obiettivo non era rifugiarsi dietro le proprie mura, ma impedire al nemico di utilizzare nuovamente quella stessa forza contro le terre della Palestina. Le mura di Ascalona, infatti, non erano soltanto una linea difensiva, erano anche il simbolo del dominio, dell'orgoglio e dell'identità di quelle terre. E poi Gaza. A Gaza la storia si trasforma in qualcosa di molto più grande di una fortezza. Per comprendere Gaza bisogna guardare alla sua posizione sulla mappa e alle strade che attraversavano. Situata sulla principale rotta tra l'Egitto e Damasco, Gaza era un punto di passaggio per mercanti, pellegrini e eserciti. Ma forse l'aspetto meno conosciuto di questa città e che fu anche un importante centro del sapere. Oggi, purtroppo, il nome di Gaza viene spesso associato all'occupazione e alle guerre. Comunque, uno studio accademico pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of the Royal Asiatic Society documenta, sulla base di fonti storiche, come Gaza si sia trasformata in un centro intellettuale regionale durante il periodo mamelucco. Tra il 1260 e il 1516 gli investimenti destinati a Gaza favorirono la nascita di importanti istituzioni educative e la formazione di un'ampia comunità di studiosi. Durante i periodi Ayyubide e Mamelucco, numerosi esperti di Hadith e studiosi che si spostavano tra l'Egitto e la Siria soggiornarono a Gaza, dove prendevano lezioni sugli Hadith e scrivevano le loro opere. Gaza, dunque, non era soltanto una tappa per le carovane, ma anche un crocevia di idee e di sapere. La grandezza di una città, infatti, non si misura soltanto dall'altezza delle sue mura, ma anche dalle persone che forma e da quelle che accoglie. Acri ci ha mostrato la resistenza nascosta sottoterra. Ascalona invece ci ha mostrato la lungimiranza strategica di chi, quando necessario, è disposto anche a rinunciare alle proprie difese. Gaza ci ha dimostrato che le strade non trasportano soltanto persone, ma anche conoscenza e cultura. Ma dopo aver imparato a misurare la terra, a innalzare mura e a scavare tunnel nel sottosuolo, l'essere umano risolse lo sguardo verso un altro luogo, il cielo. Di notte, le sentinelle che sorveglievano la fortezza non erano sole. Sopra le loro teste, le stelle sussurravano loro la direzione, il tempo e la distanza. L'essere umano non si limitò a difendere le città. Imparo anche a leggere il cielo per trovare la propria rotta. Ma quando e come l'essere umano ha iniziato a leggere il cielo come una mappa? Nel prossimo episodio intraprenderemo un affascinante viaggio che ci porterà dalle profondità

0: profondità dalla terra verso l'infinito dal cielo. Rimanete con noi, a presto.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Khamenei, gli Stati Uniti saranno cacciati dal Medio Oriente. Il presidente Erdogan promette di continuare a difendere la causa della Palestina. Hakan Fidan ha avuto colloqui di alto livello con i vertici degli Emirati Arabi Uniti. Zelensky, oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia, mentre 10.000 si preparano alla guerra e OpenAI annulla il lancio del modello Astra dopo aver riscontrato rischi per la sicurezza. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliana.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 settembre, sono le 11:30 d'Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4E, 12.092 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 29 settembre. Khamenei, gli Stati Uniti saranno cacciati dal Medio Oriente. Il presidente Erdogan promette di continuare a difendere la causa della Palestina. Hakan Fidan ha avuto colloqui di alto livello con i vertici degli Emirati Arabi Uniti. Zelensky, oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia, mentre 10.000 si preparano alla guerra. OpenAI.

0: annulla il lancio del modello Astra dopo aver riscontrato rischi per la sicurezza.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: La guida suprema iraniana Mojtab Khamenei ha dichiarato che le truppe americane saranno prima o poi costrette a lasciare il Medio Oriente. Alla televisione di Stato ha affermato che gli Stati Uniti hanno subito quelli che ha definito colpi dolosi. Khamenei ha aggiunto che le forze americane non si avventureranno più oltre il Mar Arabico, prevedendo che presto la loro presenza sarà inevitabile. Nel frattempo, il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i mediatori del Qatar stanno portando nuove proposte a Washington. L'obiettivo è soddisfare le condizioni poste dall'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Araghchi ha affermato che una risposta definitiva da parte degli Stati Uniti potrebbe arrivare già martedì. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il governo continuerà a difendere con coraggio ciò che è giusto e a dire la verità. Dopo la riunione di gabinetto ad Ankara, il leader turco ha affermato che le azioni di Israele a Gaza e nella Cisgiordania occupata equivalgono a terrorismo di Stato. Il presidente turco ha sottolineato che la causa palestinese rimane in cima all'agenda internazionale della Turchia. Il leader turco, non usando mezzi termini su ciò che accadrà in futuro, ha affermato che la Turchia non abbandonerà mai il popolo palestinese né coloro che subiscono violenze in Libano e Siria, finché i responsabili di crimini contro l'umanità non saranno assicurati alla giustizia.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il ministro degli esteri Hakan Fidan ha concluso una visita ufficiale ad Abu Dhabi, durante la quale ha incontrato i massimi leader degli Emirati Arabi Uniti per rafforzare i legami e affrontare le urgenti questioni regionali. Il ministro Fidan ha definito il viaggio estremamente positivo, l'incontro direttamente delle relazioni bilaterali. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha ricevuto il ministro turco, che ha avuto anche colloqui separati con il vicepresidente, lo sceicco Mansur bin Zayed, e il consigliere per la sicurezza nazionale, lo sceicco Tahnun bin Zayed. Fidan ha affermato che la Turchia rimane impegnata a rafforzare la solidarietà regionale e continuerà a profondere sforzi diplomatici per una pace e una prosperità duratura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che oltre 8.000 soldati nordcoreani sono attualmente di stanza in Russia. Zelensky ha aggiunto che altri 10.000 sono in fase di addestramento per essere schierati in prima linea. Zelensky aveva già avvertito che fino a 50.000 soldati nordcoreani potrebbero unirsi alla guerra russa. L'Ucraina stima che la Corea del Nord abbia inviato tra i 14 e 15 mila soldati dal 2024, la maggior parte dei quali dislocati nella regione di Kursk. OpenAI ha messo da parte il modello di nuova generazione GPT 6.bir Astra, il cui lancio era previsto per ottobre. L'azienda ha deciso di non pubblicare il modello in seguito all'emergere di gravi preoccupazioni relative alla sicurezza durante i test interni. Secondo Saki Jain, responsabile della sicurezza di OpenAI, intervistato da Wall Street Journal, Astra, sviluppato per svolgere compiti complessi all'interno di ChatGPT e CodeX, non ha superato i test di conformità fondamentale. Jane ha sottolineato che Astra ha mostrato un comportamento

0: spostamento più fuorviante rispetto al suo predecessore e che in alcuni casi non ha fornito spiegazioni sulle proprie azioni. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

un buio fitto e impenetrabile, antiche mura di pietra che si innalzano su entrambi i lati e il rumore dei passi che riecheggia tra quelle pareti. Immaginate di avanzare lungo uno stretto passaggio a diversi metri sottoterra. Qui non potete vedere il cielo. Tutto ciò che ci circonda è il silenzio della pietra e della terra. Comunque, non è una semplice grotta. Proprio sotto una città esiste un'altra città che resiste al tempo. Qual è allora il modo più insolito per difendere una città? Costruire alte mura? O edificare porte importanti? O quando arriva il momento, abbattere quelle stesse mura con le proprie mani? La decisione presa ad Ascalona nel 1191 fu esattamente questa. Ad Acri, invece, la difesa fu portata sottoterra, nei tunnel scavati tra le pietre. A Gaza, invece, la forza che ha permesso a una città di resistere non era custodita soltanto nelle sue mura, ma anche l'antico patrimonio accumulato nei secoli attraverso gli studiosi, le carovane e le generazioni che hanno attraversato quelle strade. Tre città storiche che hanno segnato il destino della Palestina, tre diverse storie di difesa. E tutte hanno un elemento in comune. Cosa protegge davvero una città e una patria? Acri, l'antica città portuale affacciata sul Mediterraneo, sorta nell'abbraccio di una baia naturale. Per secoli è stata uno dei principali snodi delle rotte commerciali, dei movimenti militari e dei percorsi dei pellegrini. Come sottolinea anche l'UNESCO, Acri conserva un patrimonio storico straordinario, vissuto tanto in superficie quanto nel sottosuolo. È giunto fino ai giorni nostri dal Medioevo. Dopo la grande trasformazione avvenuta durante il periodo mameluco, una parte significativa della città crociata fu sepolta sottoterra e sopra di essa venne costruita l'odierna città ottomana. Oggi in quel strato sotterraneo, strade, quartieri, edifici e una complessa infrastruttura sotterranea sono ancora conservati. La storia di Acri comincia proprio qui. Anche quando una città viene distrutta in superficie, può continuare a vivere nel sottosuolo, a preservare la propria identità. Una delle strutture più note di questa rete sotterranea è il Tunnel dei Templari. Le ricerche archeologiche indicano che questo corridoio in pietra, lungo circa 350 metri, veniva utilizzato come passaggio segreto per collegare il porto a punti strategici della città. Mentre in superficie la vita continuava, sottoterra funzionava una sorta di arteria nascosta che garantiva la sicurezza e i collegamenti della città. Ma la storia della resistenza di Acri non si limita al Medioevo. Nel 1799, quando Napoleone Bonaparte assediò la città, la difesa ottomano-palestinese, guidata da Cesar Ahmed Pasha, sconfisse l'esercito francese e la costrinse a ritrarsi. Acri dimostrò ancora una volta al mondo come, quando viene unita a una strategia efficace, la pietra possa trasformarsi in una forma di resistenza capace di sfidare il tempo. Proseguendo verso sud lungo la costa.

incontriamo Ascalona. Questa antica città, conosciuta nel mondo arabo come la sposa dell'Assiria per la sua posizione strategica tra l'Egitto e la regione di Damasco, il Bilal al-Sham era famosa per le sue mura difficili da superare. Ma la storia più radicale di Ascalona fu scritta proprio attraverso la distruzione di quelle mura. Nel 1187 Salah al-Din al-Ayubi riconquistò la città ai crociati. Ma pochi anni dopo, con lo scoppio della Terza Crociata, emerse il rischio che la città cadesse nuovamente nelle mani del nemico e diventasse una potente base militare. Nel 1191 Salah al-Din al-Ayubi prese una decisione estremamente difficile, ma strategica. Ordinò la demolizione delle mura di Ascalona. Distruggere con le proprie mani le difese di una città per proteggerla. A prima vista può sembrare una grande contraddizione, ma dal punto di vista della strategia militare si trattava di una scelta attentamente calcolata. L'obiettivo non era rifugiarsi dietro le proprie mura, ma impedire al nemico di utilizzare nuovamente quella stessa forza contro le terre della Palestina. Le mura di Ascalona, infatti, non erano soltanto una linea difensiva, erano anche il simbolo del dominio, dell'orgoglio e dell'identità di quelle terre. E poi Gaza. A Gaza la storia si trasforma in qualcosa di molto più grande di una fortezza. Per comprendere Gaza bisogna guardare alla sua posizione sulla mappa e alle strade che attraversavano. Situata sulla principale rotta tra l'Egitto e Damasco, Gaza era un punto di passaggio per mercanti, pellegrini e eserciti. Ma forse l'aspetto meno conosciuto di questa città è che fu anche un importante centro del sapere. Oggi, purtroppo, il nome di Gaza viene spesso associato all'occupazione e alle guerre. Comunque, uno studio accademico pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of the Royal Asiatic Society documenta, sulla base di fonti storiche, come Gaza si sia trasformata in un centro intellettuale regionale durante il periodo mamelucco. Tra il 1260 e il 1516, gli investimenti destinati a Gaza favorirono la nascita di importanti istituzioni educative e la formazione di un'ampia comunità di studiosi. Durante i periodi Ayyubide e Mamelucco, numerosi esperti di Hadith e studiosi che si spostavano tra l'Egitto e la Siria soggiornarono a Gaza, dove prendevano lezioni sugli Hadith e scrivevano le loro opere. Gaza, dunque, non era soltanto una tappa per le carovane, ma anche un crocevia di idee e di sapere. La grandezza di una città, infatti, non si misura soltanto dall'altezza delle sue mura, ma anche dalle persone che forma e da quelle che accoglie. Acri ci ha mostrato la resistenza nascosta sottoterra. Ascalona, invece, ci ha mostrato la lungimiranza strategica di chi, quando necessario, è disposto anche a rinunciare alle proprie difese. Gaza ci ha dimostrato che le strade non trasportano soltanto persone, ma anche conoscenza e cultura. Ma dopo aver imparato a misurare la terra, a innalzare mura e a scavare tunnel nel sottosuolo, l'essere umano risolse lo sguardo verso un altro luogo, il cielo. Di notte, le sentinelle che sorveglievano la fortezza non erano sole. Sopra le loro teste le stelle sussurravano loro la direzione, il tempo e la distanza. L'essere umano non si limita a difendere la città, imparò anche a leggere il cielo per trovare la propria rotta. Ma quando e come l'essere umano ha iniziato a leggere il cielo come una mappa? Nel prossimo episodio intraprenderemo un affascinante viaggio che ci porterà dalle profondità della terra verso l'infinito dal cielo. Rimanete con noi, a presto!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Khamenei, gli Stati Uniti saranno cacciati dal Medio Oriente. Il presidente Erdogan promette di continuare a difendere la causa della Palestina. Hakan Fidan ha avuto colloqui di alto livello con i vertici degli Emirati Arabi Uniti. Zelensky, oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia, mentre 10.000 si preparano alla guerra e OpenAI annulla il lancio del modello Astra dopo aver riscontrato rischi per la sicurezza. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliana.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.